0: Lego palà, mettesso le bocche sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, mettesso le bocche sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.